To Miss Rawar da fatan kana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin kamar yadda muka kuma lokacin ne wanda zamu sada ku da bokanan aikin mu da suke wato kofar fara don ka muku kai sai yadda ake gudanar da bukukuwar sallah a daidai

wannan haka yake kuma da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC2FM akan mita 94.6 da yanzu ku goma ke cewa karfe 9 saura karfe 9:30 saura mintuna 3 da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare wa baba da mama.